mysteries. Uro pe misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatum spem, et eventum salvatoris